e pezzi di Repubblica, c'è Mavri Capardina, ti pari stagni na pevi, safti di nepoci. Sei idolato il cinema, venine stina fina, paramonaha mestigi che per apti vroci.